0: Hai che si termina! Hai conto che io sfumo
1: la
0: mole!
1: La bucciante bianca! La